0: easy cut.
1: Ed è una serie, una bella canzone, fai a pane, quindi andiamo con il control, rischio 2004. I don't know. Come te lo sei? Se li le fai, e vale filare, sarebbe soli.